0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Desde la isla grande de Chiloé, para Chile y el mundo.
2: Sigue escuchando Ni Tan Retro.

0: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fa tappelloso e basta.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...